0: scusa, un attimo, non è festa, non è così. Io
1: Et maman, on écoute quoi ?
2: Radio Ciné !
1: Pardon, j'ai pas entendu.